0: Yuhai sola sat rasal ki barlar ki hika malki.
1: Lo na beh minyu hai Mr. Khan.
0: Where do you from?
1: I from a Chinese.
0: Ye di sagaya hai? Mera di betu sagaya hai.